principesse. Partisane, principesse, e mandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 600

0: No. Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No. L'onor non è chirurgo. E dunque?
0: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
0: Nell'aria che va.